Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ma ascolta, insistono. Avranno dei sospetti. Apropriamo la porta, ci sono tutti. Maledetto, maledetto.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

dettagli sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto.

0: e 55 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il Sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle grazie.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: e 57 minuti.
1: Buon sabato, buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier. Come sta? Probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà dal Presidente della Repubblica Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami, sorpresi e solidali, Macron e Sanchez, Salvini, attacco a tutti noi, Schlein, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Conte, la premier in pari, basta inseguire Trump. Nella serata di ieri il tycoon rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui erano stati rinviati, i pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito tanti obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della donna. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine per allontanare gli assalitori. Sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. In serata i manifestanti si erano ritrovati al presidio dei Mulini dopo essere partiti intorno alle 18 di ieri dal campo sportivo di Giaglione per quella che sui social era stata annunciata come l'iniziativa per dare inizio all'estate di lotta. Gli attivisti hanno raggiunto la zona della Val Clarea attraverso i sentieri. Dopo la battitura delle reti del cantiere, alcune decine di persone hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti. La nave azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito, né tra i passeggeri, né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi, in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma. Torna in campo nella notte italiana il Brasile di Ancelotti, che sfida la nazionale di Haiti. Nello stesso gruppo C, quello dei Verde Oro, il Marocco vince contro la Scozia 1-0 con un gol fulmineo di Salbaini e momentaneamente primo in classifica. Intanto l'Italia nel pallone piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio è stato dato dalla famiglia con le sue parole in un post sui social. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Nella sua carriera Protti ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Oggi l'omaggio nello stadio di Livorno, il comune toscano, ha proclamato il lutto nazionale. Ed è tutto per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità. Con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: 58 minuti.
1: Ancora una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un attacco senza precedenti che gela i rapporti tra Roma e Washington. Donald Trump al telefono con la 7 ha attaccato duramente Giorgia Meloni dopo il recente G7 dichiarando: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta solo perché mi faceva pena. Immediata e durissima la replica della Premier in un video social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Meloni si è detta dispiaciuta che il tycoon non mostri la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il caso ha scatenato un terremoto politico. Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso immediata solidarietà alla Premier, mentre il ministro Tajani ha annullato la sua visita ufficiale a Miami. Solidarietà anche dai leader europei Macron e Sanchez. All'opposizione Schlein parla di parole inaccettabili, criticando però il passato atteggiamento remissivo della destra verso Trump, mentre Conte invita la Premier a smettere di inseguire il leader americano. In serata Trump ha rincarato la dose: non la voglio come fan. Spostiamoci in Svizzera, l'inviato americano Steve Witkoff si sta dirigendo a Lucerna per il primo round di colloqui sul nucleare con l'Iran. I negoziati, inizialmente rinviati, sono ad altissimo rischio dopo i pesanti raid sferrati da Israele nel sud del Libano. L'attacco dell'IDF ha colpito tanti obiettivi, provocando 47 morti. Teheran ha condannato i bombardamenti, indicando gli Stati Uniti come diretti responsabili della violazione del memorandum di pace. Nonostante una tregua temporanea, nelle ultime ore si registrano nuovi raid israeliani. Una tragedia tinta di giallo arriva invece dalla Repubblica Dominicana. Una turista italiana è morta a causa di un incendio divampato in un resort nella zona di Bahia Hibe. Secondo quanto confermato dalle autorità locali all'ambasciatore italiano, la donna si trovava in spiaggia insieme agli altri ospiti evacuati dalla struttura quando è stata investita da una fitta nube di fumo. Fatale l'inalazione di monossido di carbonio che le ha provocato una crisi respiratoria e la successiva perdita di conoscenza. L'ambasciatore ha già incontrato il marito della vittima in ospedale. Notte di altissima tensione in Valle di Susa. Davanti al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, alcune decine di attivisti in ottava hanno dato vita a duri scontri, lanciando pietre contro le forze dell'ordine al termine di una marcia partita da Giaglione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni, l'uso di idranti per respingere l'assalto. Paura in mare, ma fortunatamente nessun ferito. A bordo della nave Azzurra Napoli della GNV, partita da Porto Torres e diretta a Genova, l'imbarcazione è rimasta bloccata al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine. Il rogo è stato subito domato dall'equipaggio e l'evacuazione non è stata necessaria. La nave sarà ora trainata nel porto corso più vicino, sotto il coordinamento delle autorità francesi della Capitaneria di Roma. In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio arriva la prima vittoria per il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti. I verde oro battono Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cuna e alla rete di Vinicius. Nello stesso girone, vittoria di misura del Marocco sulla Scozia per 1-0. Il mondo del calcio italiano invece in lutto per la scomparsa a soli 58 anni di Igor Protti, lo storico bomber, leggenda del Livorno ed ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli, si è spento dopo una lunga malattia. Oggi lo stadio di Livorno ospiterà l'ultimo omaggio dei tifosi, mentre il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica, musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Almanacco del giorno.
1: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondata in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette, per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long and Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
4: Almanacco del giorno.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori di sfalcio erba tra Carate Brianza e Briosco sulla carreggiata nord. Questa sera il concerto di Ligabue al Meazza, inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che i messaggini li scrivevamo su dei pezzetti di carta da passare al compagno.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato.
1: Due minuti, un libro.
2: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, parleremo di politica internazionale. Con l'attacco di Trump a Meloni, gelo tra Roma e Washington. In Medio Oriente, negoziati sul nucleare, Witkoff in Svizzera nonostante i raid in Libano. Tragedia nella Repubblica Dominicana, muore una turista italiana e poi guerriglia nella notte al cantiere TAV, nave GNV bloccata in Corsica. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon sabato, buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il presidente americano tira in ballo la premier. Come sta? Probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Sorpresi e solidali. Macron e Sanchez. Salvini, attacco a tutti noi. Schlein, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Conte, la premier in pari. Basta inseguire Trump. Nella serata di ieri il tycoon rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui erano stati rinviati, i pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corso assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della donna. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti NoTav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. In serata i manifestanti si erano ritrovati al presidio dei mulini dopo essere partiti intorno alle 18 di ieri dal campo sportivo di Giaglione per quella che sui social era stata annunciata come l'iniziativa per dare inizio all'estate di lotta. Gli attivisti hanno raggiunto la zona della Val Clarea attraverso i sentieri. Dopo la battitura delle reti del cantiere, alcune decine di persone hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti. La nave azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi, in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma. Torna in campo nella notte italiana il Brasile di Ancelotti, che sfida la nazionale di Haiti. Nello stesso gruppo C, quello dei Verde Oro, il Marocco vince contro la Scozia 1-0 con un gol fulmineo di Salbaini e momentaneamente primo in classifica. Intanto l'Italia nel pallone piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio è stato dato dalla famiglia con le sue parole in un post sui social. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Nella sua carriera Protti ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Oggi l'omaggio nello stadio di Livorno, il comune toscano ha proclamato il lutto nazionale. Ed è tutto per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
7: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

La storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che, nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

0: Due minuti, un libro.
1: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: e 56 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, parleremo di politica internazionale. Con l'attacco di Trump a Meloni, gelo tra Roma e Washington. In Medio Oriente, negoziati sul nucleare, Witkoff in Svizzera nonostante i raid in Libano. Tragedia nella Repubblica Dominicana, muore una turista italiana e poi guerriglia nella notte al cantiere TAV, nave GNV bloccata in Corsica. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un attacco senza precedenti che gela i rapporti tra Roma e Washington. Donald Trump al telefono con la 7 ha attaccato duramente Giorgia Meloni dopo il recente G7, dichiarando: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta solo perché mi faceva pena. Immediata e durissima la replica della Premier in un video social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Meloni si è detta dispiaciuta che il tycoon non mostri la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il caso ha scatenato un terremoto politico. Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso immediata solidarietà alla Premier, mentre il ministro Tajani ha annullato la sua visita ufficiale a Miami. Solidarietà anche dai leader europei Macron e Sanchez. All'opposizione Schlein parla di parole inaccettabili, criticando però il passato atteggiamento remissivo della destra verso Trump, mentre Conte invita la Premier a smettere di inseguire il leader americano. In serata Trump ha rincarato la dose: non la voglio come fan. Spostiamoci in Svizzera, l'inviato americano Steve Witkoff si sta dirigendo a Lucerna per il primo round di colloqui sul nucleare con l'Iran. I negoziati, inizialmente rinviati, sono ad altissimo rischio dopo i pesanti raid sferrati da Israele nel sud del Libano. L'attacco dell'IDF ha colpito tanti obiettivi, provocando 47 morti. Teheran ha condannato i bombardamenti, indicando gli Stati Uniti come diretti responsabili della violazione del memorandum di pace. Nonostante una tregua temporanea, nelle ultime ore si registrano nuovi raid israeliani. Una tragedia tinta di giallo arriva invece dalla Repubblica Dominicana. Una turista italiana è morta a causa di un incendio divampato in un resort nella zona di Bahia Hibe. Secondo quanto confermato dalle autorità locali all'ambasciatore italiano, la donna si trovava in spiaggia insieme agli altri ospiti evacuati dalla struttura quando è stata investita da una fitta nube di fumo. Fatale l'inalazione di monossido di carbonio che le ha provocato una crisi respiratoria e la successiva perdita di conoscenza. L'ambasciatore ha già incontrato il marito della vittima in ospedale. Notte di altissima tensione in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Alcune decine di attivisti notavano hanno dato vita a duri scontri, lanciando pietre contro le forze dell'ordine al termine di una marcia partita da Giaglione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni, l'uso di idranti per respingere l'assalto. Paura in mare, ma fortunatamente nessun ferito. A bordo della nave Azzurra Napoli della GNV, partita da Porto Torres e diretta a Genova, l'imbarcazione è rimasta bloccata al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine. Il rogo è stato subito domato dall'equipaggio e l'evacuazione non è stata necessaria. La nave sarà ora trainata nel porto corso più vicino, sotto il coordinamento delle autorità francesi della Capitaneria di Roma. In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio arriva la prima vittoria per il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti. I verde oro battono Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cuna e alla rete di Vinicius. Nello stesso girone, vittoria di misura del Marocco sulla Scozia per 1-0. Il mondo del calcio italiano è invece in lutto per la scomparsa a soli 58 anni di Igor Protti, lo storico bomber, leggenda del Livorno ed ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli. Si è spento dopo una lunga malattia. Oggi lo stadio di Livorno ospiterà l'ultimo maggio dei tifosi, mentre il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
3: È finito il weekend, benvenuto il weekend!
4: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
3: Benvenuto Weekend.
4: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
3: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente.

0: 2025 2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Benvenuto weekend.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica, che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa, e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano piano
0: questa
1: andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando dicendo. Avanti, ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate.
0: Sì.

0: che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
1: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
0: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
1: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
0: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo fino

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori di sfalcio erba tra Carate Brianza e Briosco sulla carreggiata nord. Questa sera il concerto di Ligabue al Meazza. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea rossa fino alla fermata L'Otto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!

Moving to the Sun, è il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend. C'è il DJ Beda adesso.

0: DJ Beta con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica. Sole che...

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Benvenuto weekend.
3: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente.

0: Weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti speciali in quest'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Come dicevo prima, stagione gloriosa, grazie a una struttura immensa. Perciò mi sembra giusto cominciare innanzitutto da chi ha collaborato attivamente, ossia i nostri tre DJ: DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Li ho citati non in ordine di importanza, sono tutti importanti, allo stesso livello, un livello altissimo. Li ho citati in ordine di trasmissione. Un ringraziamento che va a tutti quanti voi, amici all'ascolto, che siete stati numerosissimi settimana dopo settimana, sempre, sempre di più. Perciò grazie a voi, perché fate parte di questa famiglia che è davvero grande. Grazie a tutta la struttura radiofonica che ha creduto in questo progetto Benvenuto Weekend e che continuerà a crederci anche durante la stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, vi auguro buona estate, ma attenzione, ci tengo a precisare una cosa molto importante. Se questo che sto dicendo lo ascoltate nel mese di giugno, benissimo, state ascoltando la diretta. Se invece lo ascoltate a fine settembre, tranquilli, vi auguro buona estate, ma non sono impazzito, state semplicemente ascoltando il meglio di. Tutto chiaro? Perfetto, a questo punto chiudo con quella che è la nostra ormai ufficiale sigla di chiusura stagione, che tutti gli anni puntualmente nell'ultima puntata mandiamo in onda, ossia il mio grazie mille in musica a tutti, ma proprio tutti quelli che ho citato prima, e tra questi ovviamente ci siete voi. Il mio grazie mille in musica è quello di Max Pezzali. Vi invito naturalmente a trascorrere l'estate con la vostra radio, perché sarà freschissima. Ciao amici!

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Sono le 11:45.
2: Seconda ondata di caldo record in questo fine settimana. Trump, Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei, Pela, e poi Medio Oriente, Axios, Witkoff in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran, Araghchi partirà oggi, e poi la Repubblica Dominicana, incendio in un resort, morta una turista italiana. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buona giornata dalla redazione, un ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale in studio. Il tempo, il caldo, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Domani il massimo livello di rischio scatterà anche a Milano, Bolzano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Firenze e Torino. Sale l'allerta per l'ondata di calore. La politica: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto per lei. Così il presidente americano Donald Trump, riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira su La 7, che ha riportato in questi termini la traduzione. È stato anche rivelato il testo originale in inglese, che appunto risulta essere proprio la traduzione, risulta essere proprio questa. Intanto andiamo in Iran. I beni iraniani congelati per un valore complessivo di 25 miliardi di dollari saranno sbloccati gradualmente e completamente, e saranno utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture come corridoi, strade, aeroporti, per la costruzione e il progresso del paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente iraniano per gli affari esecutivi Mohammad Javad Zarifanah. Se l'ombra della guerra si allontana dall'Iran, alcune delle pressioni economiche sulla popolazione si ridurranno, hanno aggiunto, secondo riportato dall'agenzia di stampa IRNA. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciata d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Hibe. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della signora e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort, che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio. I mondiali 2026, Turchia-Paraguay finisce 0-1, decide il gol di Galarza al secondo minuto, doppio KO per Montella. Almirón espulso, debutta la norma sulla mano davanti a la bocca. Brasile Haiti 3-0, il Marocco batte 1-0 la Scozia, si qualifica ai sedicesimi insieme agli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 sull'Australia. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori di sfalcio erba tra Carate Brianza e Briosco sulla carreggiata nord. Questa sera il concerto di Ligabue al Meazza, inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea rossa fino alla fermata L'Otto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet,

0: Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.
1: Ascoltaci su Radio.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: 58 minuti. In Versilia, schianto nella notte tra uno scooter e un SUV, muore un 17enne conducente dell'auto in fuga, deceduta una turista italiana nell'incendio al resort a Santo Domingo. È stata investita da un'ondata di fumo e ha inalato monossido. L'inviato americano Witfog vola in Svizzera, parlerà di nucleare con l'Iran. E poi l'uscita di Trump a Meloni: non la voglio più come fan, con Hormuz non mi ha aiutato. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. L'impatto si è verificato tra le 3 e le 4 della notte lungo Viale Roma. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili. Le ferite riportate erano troppo gravi. Dopo la collisione, secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, che si trovava sul veicolo coinvolto, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce, un elemento che ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine impegnate a individuare i responsabili e a ricostruire con precisione quanto accaduto. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Iba a Santo Domingo è morta una cittadina italiana a bordo, a confermarlo, scusate, la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avviato e avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni probabilmente contenta che io abbia parlato con lei, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una foto, la voleva così tanto, avrei potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente americano Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla sette ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Subito dopo un secondo a fondo, non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato, netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, affermato in un video sui social inviato da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo. Intanto il vicepremier Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. Sul caso delle due sorelle minorenni Sara e Alicia di Giacinto, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che, per quanto riguarda le auto, precisa che quella notte, all'orario compatibile con la scomparsa, le telecamere ne inquadrano 3, non 300, come sentito dire. Il giornalista menziona nelle domande le telecamere del paese che inquadrano delle auto della notte, in realtà, ma purtroppo succede che un po' per la scarsa qualità delle immagini, un po' per la spending review dell'illuminazione, un po' perché non erano notte di una luna piena, le targhe non sono visibili. Si distingue solo il tipo di macchina, ma non essendo Ferrari o Bugatti, la ricerca si complica, ha detto il procuratore. Vi terremo aggiornati, per il momento ci fermiamo qui anche su questa per questa edizione. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: armato weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, novità legate all'estate 2026, ne sono tantissime. Tra poco inizieremo con gli ascolti, subito ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: del freestyle. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
1: Ciao, ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
0: A posto, tutto a posto, io d'estate.
1: Grazie.
0: Poi sto sempre meglio, sto sempre
1: l'estate
0: meglio.
1: L'estate sempre meglio, io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
0: Chiamami strega, beh già il titolo è molto, molto forte, no? Come ci racconti questo brano e come è nato?
1: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questo diciamo, da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
0: Quanti brani sono?
1: 7 brani e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
0: Quindi è molto autobiografico come EP.
1: Sì, è molto autobiografico perché come primo album io volevo fare una cosa fuori, una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
0: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
1: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini, non c'è solo il CD o il vinile ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo. E sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo, abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E
0: bello.
1: Poi ovviamente su tutti i social, Instagram che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono. E poi ovviamente TikTok, Facebook e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
0: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
1: Grazie, allora ci penso io, mi raccomando, ascoltate Chiamami strega, un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
0: Ciao, buon'estate
1: a te.

0: sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: E chi da grandi si dimentica come fare per continuare a respirare.

I Boney M sono stati un gruppo musicale tedesco. Il loro stile è un europop ed eurodisco ballabile, vivace, orecchiabile e dai richiami tropicali. Il gruppo vendette più di 150 milioni di copie. Il frontman Bobby Ferrell era il volto e il ballerino del gruppo, ma spesso si limitava a muovere le labbra in sincronia con le canzoni, lasciando le parti vocali a Bobby Farian, che era anche il produttore del gruppo.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo. Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: In Versilia, schianto nella notte tra uno scooter e un SUV, muore un 17enne conducente dell'auto in fuga, deceduta una turista italiana nell'incendio al resort a Santo Domingo. È stata investita da un'ondata di fumo e ha inalato monossido. L'inviato americano Whitfolk vola in Svizzera, parlerà di nucleare con l'Iran. E poi l'uscita di Trump a Meloni: non la voglio più come fan con Hormuz, non mi ha aiutato. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. L'impatto si è verificato tra le 3 e le 4 della notte lungo Viale Roma. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili. Le ferite riportate erano troppo gravi. Dopo la collisione, secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, che si trovava sul veicolo coinvolto, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce. Un elemento che ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine impegnate a individuare i responsabili e a ricostruire con precisione quanto accaduto. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Iba a Santo Domingo è morta una cittadina italiana a bordo, a confermarlo, scusate, la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avviato e avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni probabilmente contenta che io abbia parlato con lei, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una foto, la voleva così tanto, avrei potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente americano Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Subito dopo un secondo a fondo, non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato, netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, affermato in un video sui social inviato da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo. Intanto il vicepremier Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. Sul caso delle due sorelle minorenni Sara e Alicia Di Giacinto, scomparse da una casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che, per quanto riguarda le auto, precisa che quella notte, all'orario compatibile con la scomparsa, le telecamere ne inquadrano 3, non 300 come sentito dire. Il giornalista menziona nelle domande le telecamere del paese che inquadrano delle auto della notte in realtà, ma purtroppo succede che un po' per la scarsa qualità delle immagini, un po' per la spending review dell'illuminazione, un po' perché non era una notte di una luna piena, le targhe non sono visibili, si distingue solo il tipo di macchina, ma non essendo Ferrari o Bugatti la ricerca si complica, ha detto il procuratore. Vi terremo aggiornati, per il momento ci fermiamo qui anche su questa per questa edizione. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Buongiorno a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, come sempre a quest'ora noi ci salutiamo, cari amici ascoltatori. E questo è Slow Time. Slow Time è il momento da dedicare solo a noi stessi, godere questa giornata bellissima, tanta bella musica ovviamente che sarà sempre presente qui durante quest'ora che passeremo insieme. Gli anni 70, 80, 90, faremo dei bei salti nel passato e anche ovviamente i brani attuali. La musica ci sarà, ma solo di altissima qualità. Poi ci saranno anche i nostri argomenti che condividiamo con voi sempre, cari ascoltatori, perché ci piace raccontare delle storie curiose, divertenti e emozionanti pure. Allora, amici miei, come state? Anche voi vi state squagliando al sole? Estate è così, d'altronde non possiamo farci nulla, però quello che possiamo fare è rilassarci adesso, non pensare a niente, solo alla nostra bella musica che sta arrivando proprio ora. Infatti, ad aprire la nostra prima parte è lei, Lady Gaga e Dolce, con la loro Runway. Buon ascolto.

Mica male, mica male. Abbiamo aperto la nostra puntata alla grandissima con Lady Gaga e Doechii, Runway, il brano ormai così tanto amato da tanti di voi. E abbiamo anche appena ascoltato il brano di Tina Arena con la sua Heaven Help My Heart. Ma domanda, una domandona: ci avete mai pensato, se volete sapere il vostro futuro, che cosa succederà un indomani? Beh sì, ogni tanto uno ci pensa magari queste cose, però io direi di no, assolutamente no, non voglio sapere cosa mi succederà tra un tot di anni. Prima di tutto, che gusto sarà allora vivere sapendo già in anticipo ciò che sarà con noi? Nessun gusto. E poi, se sappiamo tutto, avremmo un altro tipo di comportamento nella vita, e questo potrebbe cambiare il nostro futuro di conseguenza. E quindi niente, è meglio essere ignari del proprio futuro. I scienziati non pensano così invece, e stanno facendo delle scoperte per poter definire la speranza di vita di ognuno di noi, nel caso in cui qualcuno fosse interessato a saperlo. Ma restate con noi, che tra poco parleremo del come questo potrebbe essere possibile.

È stato il nostro primo appuntamento con Radio.Classica a regalarci questo brano di Lou Reed, Walk on the Wild Side. Siamo volati negli anni 70, come sempre, come ci piace fare, d'altronde qui su Radio. Nessuno può dire con la sicurezza per quanto tempo vivrà, ma non lo vogliamo neanche sapere, a dire la verità. Immaginatevi che ansia, se no, sapere già durante gli anni di vita quanto durerà, quanto sarà la tua fine. E sembra una cosa da un film horror, quasi quasi, ma gli scienziati sono sempre curiosi e anche in questo caso stanno già facendo delle scoperte importanti in merito. Stiamo parlando di un team della Harvard Medical School, il quale ha creato una specie di algoritmo che analizza i cambiamenti dei nostri geni e che permetterebbe di stimare quanto vivremo. E quanto pare è proprio questo il punto: dal come cambiano i nostri geni dipende quanto velocemente invecchiamo e quindi quanti anni vivremo alla fine. Esiste infatti anche una cosiddetta età biologica, che non sempre corrisponde a quella di fatto. Se ci invecchiamo più lentamente, l'età biologica è sempre più piccola di quella anagrafica. Per il momento però gli strumenti che usano questo nuovo algoritmo non sono disponibili per uso commerciale, ma magari non vogliamo veramente sapere quanto vivremo? Quasi quasi no. Ricordiamoci che ci sono comunque delle cose che possiamo fare, che dipendono da noi per far sì che siamo longevi: avere uno stile di vita sano, evitare lo stress. Le sappiamo tutti queste cose, dai, mettiamole in pratica però e non ci pensiamo a nient'altro. Godiamoci la vita e basta.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Mamma mia, abbiamo tirato fuori una leggenda. Questo brano si chiama Working My Way Back to You e è una canzone appunto resa popolare dai Four Seasons e anche dagli Spinners. Proprio questa versione abbiamo appena ascoltato, è la versione del 1979. Ma di cosa parla il testo? Il testo racconta di un uomo che ha tradito la sua ragazza. Quando lei lo lascia, lui si rende conto di averla amata davvero ed è profondamente pentito delle sue azioni. Giura di riconquistare il suo amore. È in un certo senso una rivisitazione della melodia del loro precedente successo, Let's Hang On. Amici miei, questo è Radio Punto, che è sempre capace di regalarci queste emozioni così belle e così veramente meravigliose. Amici miei, abbiamo scoperto che ci sono un po' di scoperte e gli scienziati ci stanno lavorando su un algoritmo, su uno strumento che potrebbe farci capire quanto tempo vivremo, ma lo vogliamo sapere o no? Direi di no, perché che senso ha? Nel senso, se tu sai già quando sarà la tua fine, diciamo che la vita potrebbe essere un po' più triste e sicuramente molto più ansiosa. E noi non vogliamo pensare a niente, vogliamo solo godere la bella musica che c'è sempre qui su Radio Punto, godere la vita in tutti i colori e tutto ciò che ci offre, noi prendiamo. E allora, amici miei, con questa positività, questo ottimismo, noi chiudiamo la nostra prima parte. Torna anche la seconda, la Slow Time, e io sono Lilia, ve lo prometto. Adesso ascoltiamo Infotraffico a C Lombardia. A tra pochissimo.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori di sfalcio erba tra Carate Brianza e Briosco sulla carreggiata nord. Questa sera il concerto di Ligabue al Meazza, inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro VII Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea rossa fino alla fermata L'Otto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

il brano assolutamente molto estivo che si chiama Sardegna di Zero Assoluto, ed è questo brano che apre la nostra seconda parte di Slow Time. Io sono Lilia, bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto. Amici miei, se siete d'accordo, allora direi che possiamo proseguire con la nostra puntata. Prima però vi ricordo che se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, andate sul nostro sito radiopunto.it. Potete ascoltarci anche in video se cliccate sull'iconcina che vi esce subito appena entrate nel sito, quella a destra, quella a sinistra ci ascolterete in audio. Amici miei, se siete d'accordo, come sempre vi devo chiedere, magari non siete d'accordo, però penso proprio di sì, che possiamo iniziare la nostra seconda parte con questo appuntamento che torna sempre ogni mezz'ora, come sapete, Radio Punto Classic. Questo è l'appuntamento che ci regala le emozioni non da poco, grazie ai nostri salti negli anni 70. Anche questa volta sarà così, c'è un brano molto storico e leggendario, adesso ascolterete. Buon divertimento.

Avete capito adesso perché abbiamo detto che il brano sarebbe stato storico e leggendario? Beh sì, sicuramente, perché non è nessuno oltre che Bob Marley. È lui, è proprio lui che ha presentato il brano One Love. Mamma mia, che emozione. E allora, lo sappiamo tutti che ci sono un po' di ascoltatori che sono, diciamo, un po' troppo dedicati al lavoro, quelli che non staccano mai la spina. Lo sapete anche voi che siete colpevoli. Lo sapete che se non vi rilassate mai non potrete lavorare bene, perché sarete sempre stressati. Lo sapete questo? La speranza è che prima o poi impariate questa lezione e iniziate a riposare per bene, soprattutto se stiamo parlando delle vacanze. Non portatevi dietro il vostro cellulare e PC aziendale, almeno che non sappiate che vi deve arrivare una cosa urgente da risolvere. Anche se in vacanza non dovete risolvere assolutamente nulla, dovete solo ricaricare le vostre batterie e non pensare a niente. Ma quante persone portano dietro e controllano effettivamente il cellulare aziendale mentre sono in vacanza? Tra poco lo scopriamo insieme, restate con noi.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Siamo andati negli anni 90 per ascoltare questo brano di Desiree Life, molto molto bello e delicato. Ma comunque, lo sappiamo tutti e lo diciamo ancora una volta, il cellulare aziendale deve essere vietato mentre stiamo in vacanza. Eppure tanti di noi non seguono questa regola, tanti se lo portano dietro lo stesso e continuano a controllarlo. Forse ve ne rendete pure conto che sia sbagliato, ma non potete farci niente. Eppure bisognerebbe smettere di farlo, perché innanzitutto è controproducente. Arriverete ancora più stanchi e stressati dopo le vacanze e non potrete stare sul pezzo al lavoro. E quindi il cane che morde sua coda. Non è sicuramente quello che volete. Ma quante persone effettivamente lo fanno? Lo volete sapere? Secondo i dati dell'ultima indagine, 9 persone su 10, almeno una volta al giorno durante le ferie lo fanno. Ma mamma mia, ma sono tantissime. Ma da dove viene questa voglia di essere continuamente collegati? Probabilmente per il senso di colpa di non seguire più le cose, anche se solo per un periodo delle vacanze. Può essere quella voglia di tenere tutto sempre sotto controllo, infatti non ci fa bene, non fa bene alla nostra salute prima di tutto. La conseguenza più evidente è che potrebbe prodursi il famoso ormone dello stress, il cortisolo, che ci provoca tanti disturbi, dall'ansia costante all'insonnia. Quindi, morale della favola è: se non volete tornare dopo le ferie ancora più stanchi e arrabbiati, non prendete il vostro cellulare aziendale con voi. Semplice. Ricordatevi, la vita è una e va goduta, soprattutto durante le vacanze.

0: Eccolo qua, è stato il nostro appuntamento con Disco Estate, che ci è piaciuto moltissimo perché abbiamo scavato dal passato, dagli anni 2000, primi anni 2000, questo bellissimo brano di Beyoncé, Crazy in Love. Amici, ma abbiamo parlato poco fa del fatto che il cellulare aziendale va lasciato a casa quando si va in vacanza. È una cosa che sembra abbastanza evidente, eppure 9 persone su 10 rimangono collegati e almeno una volta al giorno controllano il loro cellulare aziendale, e almeno una volta durante le vacanze al giorno. E non è una cosa assolutamente da fare, perché poi siamo troppo stressati e non riusciamo a rilassarci per bene. E è una cosa che bisogna fare, perché a questo servono le vacanze, se no per quale motivo si va in vacanza? Si va per divertirsi, per godere un po' di sole, un po' di mare, un po' di buon cibo e niente di più, amici miei. Quindi con questa positività e ottimismo, come sempre, noi dobbiamo salutarci, amici miei, perché il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo sabato e anche di questo weekend, godetevelo al massimo e noi ci sentiamo lunedì dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. Ciao ciao ciao.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: In Libano nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Sabato 20 giugno, buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose. Non la voglio come fan, ha aggiunto. Non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il Capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca: un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura, il calcio mondiale in America: doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'Esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri: vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: 59 minuti.
1: I Libero, nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali. Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda e Svezia. Germania Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Eccoci di nuovo sintonizzati per le news. Appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 20 giugno in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Ben trovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano, divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue, inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano, divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Nah, man. What we gonna do right here is go back. Yeah. Nah, man, you know.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: 7 e 58 minuti.
1: In Libero nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Buonasera dalla redazione. Essere in apertura di giornale. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica.
3: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
5: Siamo alle porte dell'estate, di un'estate già cominciata da un pezzo, domani, se non erro, è il primo giorno d'estate, comunque è un'estate già cominciata da un pezzo, anche perché il caldo è già un po' che si fa sentire. Bentornati amici, bentornati al Centro della Musica da parte di Angelo Moscaro, in questo sabato insieme a me, subito dopo Laura De Fendi e DJ Ste. Bene amici, come ogni sabato noi iniziamo con la novità della settimana, non ci perdiamo in chiacchiere, perché stiamo parlando dell'ultimo lavoro dei Jungle. Il brano si chiama The Wave.

Ad aprire quest'oggi il programma della trasmissione al centro della musica, appunto il gruppo funky dei Jungle. Il brano porta il titolo The Wave. Li abbiamo ascoltati in questo sabato accaldato, in questo sabato qui naturalmente da Radio Punto in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Attenzione, perché se siete in giro per la Lombardia, parte del Piemonte o parte dell'Emilia Romagna, ci potete anche ascoltare con l'apposito apparecchio DAB Plus, perciò in sonorità DAB su tutta la regione Lombardia e su parte di queste due regioni. Potete anche vederci in televisione, basta avere una Smart TV a disposizione, oramai ce l'hanno tutti, ben collegata ad internet, andate nel sito di Radio Punto e ci vedete tranquillamente, vedrete i colori di Radio Punto, ma potete vederci anche sul canale 833 del vostro televisore. Naturalmente potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Attenzione che Radio Punto TV si può vedere anche sul computer, basta andare sul sito di Radio Punto e si può vedere anche tramite il vostro smartphone. Il numero di WhatsApp per poter interagire con noi è 379 100 2645. Mi sembra di non aver dimenticato niente, vi ho detto tutto, vi ho detto tutto quanto. Spero che siate tutti al mare, in montagna, in villeggiatura e stiate ascoltando la musica di Radio Punto, o anche a casa davanti a un bel condizionatore bello fresco e con un bel gelato davanti, perché no, anche quello bello fresco, il gelato può essere solo fresco, con la musica anche dei Change, che vengono qui con la loro The Globe of Love.

È sempre un piacere riascoltare questo capolavoro dei Change e della voce di Luther Vandross che abbiamo ascoltato quest'oggi naturalmente nella trasmissione al centro della musica weekend. Allora amici, parliamo di calcio perché logicamente in questi giorni, in occasione dei mondiali di calcio, ci stiamo facendo una scorpacciata di calcio. Ma vi siete mai chiesti quanti chilometri corre in media un calciatore moderno durante una partita? Un giocatore di movimento copre una distanza compresa tra i 9 e gli 11 chilometri, ma solo una piccola parte è corsa ad alta velocità. Dati come i 14,1 di Rovella o i 36,5 chilometri orari di quel mostro enorme di Haaland mostrano come la resistenza e velocità convivano in modo unico nel calcio moderno. Ecco, corrono tantissimo, il calcio moderno è veramente qualcosa di molto veloce, specialmente anche quando si va a vedere anche i campionati, diciamo, inglesi, lì sono ultra veloci. Forse quello italiano è un campionato sì veloce ma molto più tranquillo. Musica qui al centro della musica.

0: Bravissima, bravissima Ella Langley, qui con noi con il brano Chosen Texas che ci siamo ascoltati in questo sabato al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora, quest'oggi, da quest'oggi parte una cosa nuova, amici. Parte il disco estate, perciò in questa trasmissione del sabato, cioè al Centro della Musica Weekend, oltre alla novità, oltre al quarantennale che adesso andremo a scoprire, oltre alla Radio Punto Classic, avremo anche un passaggio del disco estate, cioè un brano che in estate è andato molto forte e che ricordiamo quest'oggi. Può essere un brano degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, negli anni 2000, 2010, 2020, tutti gli anni fino ad arrivare all'anno scorso, ecco. Parliamo però del quarantennale, perciò parliamo di 40 anni fa e parliamo di Odissea, che è un album di Mango uscito appunto nel 1986, registrato in CD, ristampato anzi in CD nel 1991, prodotto e mixato da Walter Melon di Milano. Le influenze electropop, new wave e world già avvertibili nel precedente album Australia diventano ancora di più marcate. L'etichetta di questo album è la Phonit Cetra. I brani contenuti sono 12. Noi, per rappresentare l'intero album, abbiamo scelto Lei Verrà, Mango quarantennale.
1: Lei verrà, viene già sete. Lei verrà nel tempo

Primo appuntamento per Radio Punto Classic, avevamo una grandissima Debbie Jacobs qui con noi con il brano ultra famoso che portava il titolo di Hot Hot. In questo sabato 20 di giugno, 4 giorni al mio compleanno, 20 giugno 2026, perciò un giorno all'estate, e quanti di voi magari saranno al mare, dico sempre, e spero che ce ne siano tanti a stare con i piedi a mollo, almeno con i piedi a mollo, perché logicamente il caldo è tanto e l'estate è così, e d'altronde cosa dobbiamo fare? Attenzione, perché le scarpe Made in Italy puntano l'UNESCO, perché dietro ogni paio di scarpe realizzato nel nostro paese ci sono tradizione artigianale, ricerca stilistica, innovazione, tecnologia e un forte legame con i territori. È partito il progetto che punta a inserire l'arte della calzatura italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Una tappa importante del percorso è in programma proprio l'11 di giugno, quando il Ministero delle Imprese del Made in Italy è stato ufficialmente costituito a promuovere e a candidare questa iniziativa, che speriamo venga presa in considerazione e che questa candidatura importante diventi poi ufficiale appunto per le calzature italiane. Lei è Vanessa Paradise. Jolly Taxi è il brano che ci ascoltiamo insieme. Buon ascolto.

0: Si sbaglia in molti, perché alcuni la pronunciano in inglese paradise, alcuni in italiano paradis, ma in francese bisogna dirlo. Lei si chiama Vanessa Paradis. E il brano è Je le Taxi, l'abbiamo ascoltato quest'oggi, in questo sabato. Sapete che i francesi è diverso dall'inglese, l'italiano, alcuni la pronunciano in una maniera o in un'altra, io l'ho pronunciata in tutte e due, ma invece mi hanno detto che si dice Paradis, perciò Vanessa Paradis era bellissima da giovane, bellissima tuttora. Io vi lascio con il traffico, ci sentiamo subito dopo con la musica italiana.
1: Al centro della musica weekend, al centro della musica weekend.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano, divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Intermezzo bianco, e questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltati per aprire la seconda parte della trasmissione, naturalmente al centro della musica weekend. Qui con Angelo Moscara in questo sabato alla vigilia dell'estate, che oramai è piena perché fa sempre molto caldo. Sempre molto caldo è il condizionatore. Non basta mai, perché infatti mi sto lamentando del condizionatore, che deve essere sempre acceso e tirato giù, perché sennò qua moriamo. Va bene amici, una serata qualunque destinata a passare alla storia per la città di Oxford. Sì, parliamo ancora di lui. Mick Jagger ha lasciato senza parola gli avventori della Elf Moon, un piccolo caratteristico pub inglese, esibendosi a sorpresa durante una tradizionale sessione di musica folk. Il frontman Rolling Stones si trovava appunto a Oxford insieme alla compagna quando i musicisti folk hanno iniziato a suonare. Jagger si è unito spontaneamente alla sessione, prendendo il microfono e regalando ai presenti una performance intima e autentica. Complimenti al sempre giovane Mick Jagger, che non finisce mai di stupire tutti quanti, eh? È sempre pronto, è anche in giro per il mondo ultimamente, anche in giro per il mondo, vediamo spesso, poco tempo fa in Italia, adesso Oxford, lui gira sempre. Abbiamo qui con noi Sienna Spyro, colonna sonora del film,

oggi al centro della musica qui con Angelo Moscala, colonna sonora anche del film Il Diavolo Veste Prada. Allora amici, allora sapete che è importante fare dello sport e dobbiamo capire, anzi abbiamo cercato, qual è la città più sportiva d'Italia, la provincia più sportiva d'Italia. Si fa anche in Italia molto sport, ma fra tutte le città, vediamo, fra tutte le province, qual è la provincia più sportiva d'Italia. Quando si parla di sport ci sono tantissimi fattori che concorrono a determinare il livello di partecipazione e diffusione sul territorio, per esempio il numero delle palestre, le piscine, i campi da calcio, da tennis, da padel. Senza girarci tanto intorno, la provincia più sportiva d'Italia è Trento, che torna in testa alla classifica dopo aver ceduto il primato solo temporaneamente nel 2024. Al secondo posto c'è Firenze e poi seguita da Milano. Nonostante tutto, a Milano si fa sport, tanto sport, ce ne sono di palestre, dai, c'è tanta tanta palestra, campi da tennis, padel. Poi il padel ultimamente va molto forte e tutti vanno a giocare a padel, tranne io che dovrei andarci, mi farebbe anche bene forse. Pino Daniele qui con noi, lo ascoltiamo insieme.

e Pino Daniele con Dubbi Non Ho. È un artista intramontabile e abbiamo finalmente la data di uscita dell'attesissimo film Iso Pazzo sulla vita di Pino Daniele. Debutto ufficiale nelle sale cinematografiche è fissato a partire dal 15 di ottobre 2027, cioè l'anno prossimo, all'autunno prossimo. Il progetto promette di restituire la complessa sensibilità e la genialità rivoluzionaria del bluesman partenopeo, sviscerando non solo la sua grandezza artistica ma anche l'uomo dietro la chitarra. E sarà Massimiliano Caiazzo a sobbarcarsi l'onore e l'onere di interpretare il ruolo da protagonista. Lo aspettiamo, questo film sarà molto interessante sulla vita non solo musicale di Pino Daniele, che è stato un grande della musica italiana, ma penso internazionale, perché era riconosciuto come il bluesman, uno dei più grandi bluesman penso del mondo, dai, diciamocelo tutto, tutta, anzi. Bene amici, partiamo immediatamente con la novità della giornata di oggi, ma è la novità che parte oggi e sarà fino a settembre la novità di Radio Punto, cioè l'appuntamento di ogni ora per Radio Punto. Non sarà solamente il Punto Classic ma anche il Disco Estate. Diamo il via al Disco Estate di quest'oggi, che è appunto il 20, perciò domani è estate.

questo 20 di giugno 2026 con Angelo Moscara nella trasmissione al Centro della Musica avevamo i Velvet con il brano Boy Band, ascoltato in quest'estate, in questo inizio di estate.

E vogliamo salutare anche Serena, dopo aver ascoltato del Song of the Future degli U2, appunto, che ci ha scritto al 379 100 2645. Ci ha scritto da La Dispoli, famosa La Dispoli, diciamo che è il posto dove vanno tutti i romani a fare l'estate, il posto vicino a Roma, e ci dice: buon estate, buona estate a Radio Punto. Grazie Serena, buona estate a Radio Punto, buona estate anche a te, e beata te che sei al mare e puoi essere così rinfrescata dell'acqua del mare. Noi no, vabbè, ma siamo contenti di tenervi così compagnia qui dai microfoni di Radio Punto, e lo faremo anche durante tutto il mese di luglio, lo faremo anche in agosto con la musica a rotazione. Poi c'è qualche collega che vi tiene compagnia lo stesso anche dai microfoni, perciò qualche collega sarà al lavoro per voi. Bene amici, si parla anche di fiori, si parla perché tra i sentieri in fiore del Chelsea Flower Show a Londra, dove l'arte botanica incontra da sempre l'eleganza britannica, re Carlo III e la regina Camilla hanno accolto ospiti e personalità dal mondo culturale. Accanto a loro naturalmente anche David Beckham, ormai presenza sempre più vicina alla corte, è stata particolarmente ammirata da lui e da tutti quelli che hanno visitato questo giardino botanico la composizione floreale che si chiama appunto Sir David Beckham Rose, dedicata all'ex capitano inglese in occasione del suo 50esimo compleanno. Beh, 50, non pensavo di meno. Una rosa luminosa dalle sfumature avorio e albicocca, e così lui ha anche una bella rosa da sfoggiare. Gli mancava solo quello alla famiglia Beckham. Noi invece ascoltiamo la grandissima Tina Turner, brano stupendo che porta il titolo di Bravest Dancer, e che è qui con noi, dai, è qui con noi e lo ascoltiamo.

Spencer per quanto riguarda Tina Turner, qui al Centro della Musica Weekend insieme ad Angelo Moscala a concludere il programma di quest'oggi. Dai, programma che è alle soglie dell'estate. Io dico alle soglie dell'estate, ma secondo me siamo in piena estate, un'estate che è iniziata già da un mese e che finirà forse a ottobre, e se non finirà a Natale. No, di solito comunque settembre e metà di ottobre sono sempre molto caldi, ormai le temperature si sono alzate, siamo ormai in temperature sempre abbastanza calde, l'estate sappiamo che è torrida e bisogna andare di condizionatori, e la bolletta della luce è sempre più salata, che dovete farci. Bene amici, io vi do appuntamento a lunedì, sempre qui al Centro della Musica, anziché di essere alle ore 18, il sabato siamo dalle 18 alle 19 con al Centro della Musica Weekend, ma dal lunedì al venerdì siamo alle ore 17. Vi lascio insieme a Ricky Gibson con la sua Untitled e vi auguro una buona

0: e 38 minuti.
1: In Libero nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali. Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in primo piano. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il Capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano, divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Monday a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Redpunto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con On Sight, la prima canzone dell'album di cui andremo a parlare oggi, ovvero l'album del 2013 di Kanye West, ovvero Jesus. Un album che, se vi ricordate, l'ultimo album solista di Kanye West, ma anche l'ultimo album che abbiamo ascoltato relativamente My Beautiful Dark Twisted Fantasy e Watch the Throne, che erano degli album molto sfarzosi, molto esagerati, con Watch the Throne che aveva la copertina placcata d'oro, in Jesus troviamo qualcosa di completamente diverso ed è uno degli album più strani e sperimentali dell'intera discografia di Kanye. È un album che punta sul minimalismo e prende suoni dalla musica elettronica, dall'industrial, da tante, anche un po' dal rock, da tante influenze diverse che non erano mai state mischiate in questo modo prima d'ora. E credo che la canzone che abbiamo appena ascoltato, la prima canzone dell'album, insomma, la faccio già capire benissimo, partendo con questo synth tutto distorto e poi una atmosfera molto aggressiva. E questa canzone, oltre a Kanye West, è stata prodotta anche dai Daft Punk, come la maggior parte dell'album. Infatti il titolo originale di quest'album era Thank God for Drugs, ma poi quell'album è stato preso da Rick Rubin, ovvero un produttore musicista molto importante in America, ed è stato ridotto all'osso seguendo la filosofia del minimalismo, portando ad essere un album da soli 10 canzoni. Ma prima di continuare ad ascoltare Jesus di Kanye West, il momento della canzone della settimana. E qualche settimana fa Leon Faun è uscito con il suo ultimo album. Leon Faun è un artista italiano molto particolare, molto giovane. Io lo apprezzo tantissimo, credo che il suo album migliore sia C'era una volta del 2021, ma anche Leon del 2024, che si metteva su una strada un pochettino più cantautoriale, era molto interessante. Invece nel suo terzo album, ovvero Fase REM, uscito il 22 maggio, ripercorre un po' invece la strada del rap, parlando di temi amorosi sostanzialmente. E oggi andremo ad ascoltare una delle canzoni che mi è piaciuta di più di quest'album, ovvero Scissione.
1: Voto che non invecchio, occhi che non scordo, un amore letale, tale da manicomio. Vorrei per tempo, ma l'orologio è gonfio, questa rabbia che ho dentro

0: come cala l'ombra su questa baraonda.
1: Scissione di Leon Fa, una traccia secondo me molto interessante. Fase REM, ci sono molte canzoni che mi sono piaciute, non tutte, alcune sono secondo me un po' troppo, tra virgolette, poppizzate, ma secondo me è un album molto interessante che vi invito ad ascoltare perché è qualcosa di nuovo all'interno del panorama italiano. Ma adesso continuiamo ad ascoltare Jesus con una delle tracce più rabbiose, una delle prime canzoni che è stata rilasciata prima dell'album, una delle canzoni più rabbiose, una delle canzoni più dark, che parla di temi molto importanti che andremo a analizzare dopo. Stiamo parlando di Black Skinhead.

Black Skinhead di Kanye West, una delle tracce più dark, più cattive e più ribelli di tutto l'album. E la canzone, tutto l'album Jesus, è ovviamente un'unione tra Yeezy, che è il nomignolo di Kanye West, e Jesus. Quindi, insomma, innanzi un pochettino il suo status. È un album molto rabbioso contro la società, contro l'industria, contro tutto. E in questa canzone va a prendersela con chiunque, a partire dai bianchi che vedono il successo nero come una cosa da distruggere. Fa il paragone con King Kong, che è l'enorme gorilla che poi sale sul palazzo e viene abbattuto, e dice che il successo delle persone di colore dai bianchi viene vista come King Kong, ovvero una cosa da abbattere. Risponde alle persone che dicono che la sua rabbia è semplicemente lui che esagera con le reazioni, mentre dice che tutta la situazione che c'è in America, soprattutto alla sua città natale, ovvero Chicago, che in quel periodo era chiamata Chirac, che unisce appunto il termine Chicago e Iraq per descrivere la violenza delle strade, e dice che vedere queste cose rende la sua rabbia giusta e giustificata. E il titolo invece si riferisce al movimento Skinhead, che è un movimento in realtà nato negli anni 60 in Inghilterra, che era legato più alla cultura giamaicana della classe operaia e non aveva connotazioni razziste come ad oggi. Invece nel tempo si è sviluppato come una corrente di estrema destra razzista, antisemita, e lui va a richiamare questo discorso per attaccare questa corrente skinhead, ma allo stesso tempo assumerne le caratteristiche originarie di ribellione al sistema. E anche dal titolo della prossima canzone potete capire un pochettino la direzione di questo album, e la prossima canzone infatti è I Am a God.

I Am a God di Kanye West. E so che il titolo può sembrare una cosa molto blasfema, io sono un dio, lui che si paragona a un dio, e c'è anche una sua famosa intervista in cui ragiona su questa cosa, ma in realtà, seppur tutto l'album Jesus sostanzialmente sia lui arrabbiato che si sfoga, di base rimane sempre un'aura di cose sensate all'interno. Uno, perché questo brano è stato scritto dopo una conversazione che è stato fatto con uno della moda, adesso non conosco quelli della moda quindi non so chi sia, di cui di base hanno detto che ha una sfilata di moda, perché in questo periodo Kanye iniziava a avvicinarsi al mondo della moda. Ve l'avevo detto anche in My Beautiful Dark Twisted Fantasy, lui è andato in Italia a fare lo stage non retribuito da Fendi, si avvicina a questo mondo della moda, ma allo stesso tempo si sente rifiutato perché questo signore dell'alta industria della moda, che non so chi sia, gli ha sostanzialmente negato la possibilità di essere a una delle sfilate, a fare una sfilata in a Parigi, adesso non so. E il giorno dopo lui è andato in studio perché di base, appunto, Jesus, come ho detto prima, è lui che si sfoga contro le cose che non gli vanno bene, e ha scritto questo album, ha scritto questa canzone dicendo sostanzialmente che nessuno può dirmi dove posso stare o quello che devo fare, perché come una persona di colore che è riuscita ad essere dove sono adesso, dovete riconoscermi il mio diritto di essere dove sono, perché ho cambiato tutto. E nella strofa 1 si riferisce a tutte le evoluzioni che ha fatto, a partire dalle polo rosa e dallo zaino, rappresentando l'estetica di Kanye dei primi tre album, The College Dropout, Late Registration e Graduation, in cui ha cambiato completamente l'idea del rap, distruggendo il gangster rap, citando i suoi collaboratori che l'hanno aiutato e dicendo che è l'unico rapper che viene comparato a Michael Jackson, che è un altro artista di colore che ha dovuto lottare contro l'opinione pubblica per affermarsi come il re del pop. E seppur il titolo della canzone possa sembrare blasfemo, in realtà lui non rinnega la sua fede, perché lui dice: sono un uomo di Dio e la mia vita è nelle mani di Dio. Ma però dice che la sua influenza sulla terra, secondo lui, è simile a quella che può avere Gesù. Infatti dice: so che lui è l'altissimo, ma io sono subito sotto. Quindi diciamo che non è propriamente blasfema, però un po' sì, effettivamente. È una sua visione più di... cioè non è una questione di io, sono onnipotente, sono da venerare così, ma proprio una questione di status sulla terra. Cioè sulla terra lui è la persona più influente di tutte, e ciò la rende più vicina a Gesù. Questa è la sua visione, poi possiamo essere d'accordo oppure no, chi se ne frega. Ora passiamo a una delle mie canzoni preferite di tutto l'album, stiamo parlando di New Slaves.

New Slaves di Kanye West, e alla fine troviamo anche la bellissima voce di Frank Ocean. Una delle mie canzoni preferite di Jesus, forse la mia preferita di tutte effettivamente, e si sente sempre di più al di là del lamentarsi di Kanye una profonda critica sociale, perché qui fa una critica molto molto cattiva, molto lucida anche sotto certi punti di vista al sistema americano sotto diversi punti di vista. Intanto critica anche qua il razzismo verso due tipi di persone, il razzismo verso a chi ha meno disponibilità economica, soprattutto appunto per le persone di colore che vengono sempre viste con sospetto dalle persone, e invece poi il razzismo contro chi ha i soldi, perché persone di colore che hanno i soldi vengono accolte solamente per i propri soldi e anzi intimate anche a comprare sempre di più. E lui dice che il consumismo sfrenato, anche dettato dai trend dell'hip hop stesso, di spendere i propri soldi, che il proprio valore è in base a quanto spendi e in base a quanto le cose in cui spendi valgono proprio a livello valore monetario, se hai il capo firmato oppure no, è una schiavitù psicologica della società per spillarti i soldi di base, mentre le persone credono di avere il libero arbitrio di potersi finalmente permettere le cose di lusso eccetera eccetera, in realtà è una schiavitù, e lui la definisce proprio i nuovi schiavi, i new slaves. E la parola new slaves, che è il titolo appunto della canzone, la declina in vari modi, anche verso il sistema carcerario americano, dicendo che la guerra alla droga e la privatizzazione delle prigioni creano un sistema che è mirato all'arrestare, all'ingabbiare più persone possibili per avere manodopera a bassissimo costo, e loro effettivamente sono i nuovi schiavi del XXI secolo. C'è una profonda critica sociale alla situazione delle persone di colore in America, che viene anche ribadita attraverso la ripetizione della parola, della frase Blood on the Leaves, che è direttamente collegato a una poesia, una canzone, ovvero Strange Fruit, in cui si parla del linciaggio dei neri nel sud degli Stati Uniti. E poi in Jesus ci sarà anche una canzone chiamata Blood on the Leaves, che addirittura doveva essere la canzone ad aprire l'album, che poi invece è stata spostata più avanti nel tempo. Poi, da una prima parte minimale, cupa e aggressiva come il resto di Jesus, poi invece si chiude con un altro molto più melodica, con la bellissima voce di Frank Ocean. Una delle mie canzoni preferite di Kanye, forse la mia preferita effettivamente di Jesus. Ma ci sono ancora tante cose da dire su Jesus, e adesso è finita la prima parte, ma torniamo subito con tutte le altre canzoni di Jesus.

Hold My Liquor di Kanye West. Una canzone strabiliante per quanto mi riguarda, prodotta da lui, Mike Dean, che è molto molto profonda e anche, insomma, molto conscious. Appunto, conscious significa sostanzialmente in cui l'autore prende un po' più coscienza dei suoi problemi, delle sue cose, fa un'analisi molto più conscia delle cose. Di questa canzone è il perfetto esempio, ed è molto interessante perché qui c'è proprio una narrazione musicale, perché abbiamo tre protagonisti in questa canzone. Abbiamo Kanye West, abbiamo Justin Vernon, che è membro dei Bon Iver, e Chief Keef. E Justin Vernon è quello che si sente nella intro, e nella sua voce malinconica rappresenta la vulnerabilità, la solitudine e la tristezza. Poi abbiamo Chief Keef invece nel refrain, che è invece la reazione più aggressiva delle persone che tentano di mascherare la propria fragilità attraverso la spavalderia, sostanzialmente. Qui dice: sì, io non reggo l'alcol, però queste ragazze non riescono a gestirmi, nel senso che sono un figo. Invece Kanye West prende il ruolo dell'uomo fuori controllo, che tutta la canzone appunto gira attorno a Hold My Liquor, quindi al gestire l'alcol sostanzialmente. E Kanye interpreta appunto il ruolo dell'uomo fuori controllo, che è intrappolato all'interno di un ciclo di autodistruzione e di dipendenza da alcol e dalle spornie. E tutta la canzone è un'analisi di come Kanye entra nella vita delle persone distruggendola sostanzialmente. E tutto ciò è rappresentato da una metafora che c'è nel suo verso, in cui dice che di aver urtato la Corolla, che è una macchina, di una ragazza con il suo Range Rover, dicendo che entra con forza caotica e distrugge tutto quello che c'è attorno. È una canzone molto profonda, molto triste, che riflette un po' appunto l'anima invece più malinconica di Jesus. C'è una parte più aggressiva, più di critica, eccetera eccetera, ma Jesus è il ritratto di un uomo che fa fatica a gestire la fama, a gestire tutti i suoi problemi. Poi si scoprirà nel futuro che Kanye ha dei problemi mentali, ma come dicevo, cioè, dopo la morte di Donda, da 808 in poi, Kanye non è più lo stesso. Cioè, è un uomo distrutto completamente, che ha perso la sua bussola nella vita e non riesce più a gestirsi. E dopo aver ascoltato Hold My Liquor, passiamo a un'altra canzone molto malinconica. Stiamo parlando di Blood on the Leaves. Shame.

Blood on the Leaves di Kanye West, direttamente da Jesus. Questa canzone è un po' controversa, diciamo, nel suo significato, perché, come vi dicevo prima, Strange Fruit è una poesia che parla della situazione degli afroamericani, del razzismo e dei linciaggi nel sud degli Stati Uniti, in cui i strange fruit, quindi i frutti strani appesi agli alberi, sono appunto le persone. E Kanye, in realtà, nonostante abbia citato questa poesia in altre canzoni, in New Slaves, con il loro significato politico, in questa canzone invece va a prenderla spostando il focus sui suoi drammi personali. Quindi è un po' controversa, perché le persone dicono che prendi questa canzone che parla di drammi sociali di un'intera branca di persone, invece poi li accosti ai tuoi problemi personali. Ma al di là di quello, in questa canzone Kanye va a fare il ritratto di come una relazione amorosa finisca perché è stata avvelenata dal successo e dalla fama. E questo sostanzialmente è il focus della traccia, lui che fa questa sua analisi autobiografica. Non lo saprei, ma a parte che in quel periodo Kanye si era messo assieme a Kim Kardashian e da lì a poco sarebbe nata la loro figlia, quindi non so se sia molto autobiografica. Però è una canzone molto struggente e personalmente credo che l'utilizzo del sample di Strange Fruit nella versione di Nina Simone aggiunga tantissimo al brano. Mentre il prossimo brano, anche questo è più conscious, è credo il mio secondo brano preferito di Jesus dopo New Slaves, stiamo parlando di Guilt Trip.

0: Guilt Trip di Kanye West. Per me, veramente, una delle canzoni migliori di Jesus, musicalmente è pazzesca. E anche questa va a affrontare il tema di una relazione tossica ormai finita. Però qui Kanye, un po' come in Blame Game di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, si prende le colpe. Guilt Trip è un'espressione americana in cui sostanzialmente si fa sentire in colpa qualcun altro o se stesso. Diciamo, e qua Kanye descrive il limbo emotivo dopo una rottura, in cui pensa che cosa avrebbe potuto fare di meglio. Si sente un po' in colpa per la rottura di questa relazione, per la fine di questa relazione più che altro. Ci sono due grandi protagonisti oltre a Kanye in questa canzone. Il primo è Pop Can, che è un artista giamaicano, e il suo pezzo è tratto dal brano Blocca di Pusha T, in cui in giamaicano dice che quelli che si atteggiano come duri in realtà sono più morbidi dell'argilla. Questo si riferisce ovviamente a Kanye, che nonostante mascheri la sua vulnerabilità con fare lo spaccone eccetera eccetera, in realtà lui si è molto molto vulnerabile. E tutto ciò è condito dal bellissimo bridge di Kid Cudi, in cui dice: se mi ami così tanto, allora perché mi hai lasciato andare? E lo ripete così tante volte che sembra proprio un finale grido d'aiuto di Kanye. Ma dopo queste tre tracce molto conscious, molto malinconiche eccetera eccetera, si ritorna con l'estetica molto aggressiva di Jesus con la prossima traccia, ovvero Send It Up.
1: Reliving the past.

Send It Up di Kanye West. Una delle canzoni forse più aggressive di tutto l'album. Personalmente quella che preferisco meno, però è una mia personale opinione, è assieme a King Louis, che è un artista di Chicago. E qui rispetto alle tre precedenti invece è molto molto più ignorante, in cui loro vanno a parlare dei loro stili di vita eccetera eccetera. Non c'è un particolare sottotesto. E in tutto ciò siamo anche giunti quasi alla fine di Jesus, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è appunto Bound 2. Non solo una delle canzoni più famose di Kanye West, ma una delle canzoni che non c'entra niente a livello sonoro con Jesus, ma che è molto molto iconica, soprattutto anche per il video. È molto bella come canzone. Jesus è un album provocatorio, è un album di rottura in cui Kanye si ribella a tutto, forse si ribella anche a se stesso. È un album in cui vuole mettere in luce tutte le problematiche della sua vita, le problematiche della sua gente, le problematiche politiche, le problematiche degli altri verso di lui, le problematiche che ha lui se stesso. E tutto il package, tutto il pacchetto di Jesus è un po' un grido d'aiuto di Kanye di quel periodo, prima che poi più o meno rinsavisse un pochettino per poi ritornare ancora nel baratro. Perché le tracce, quelle veramente oneste, sono Blood on the Leaves, sono Girl Trip e sono Hold My Liquor. Tutte le altre sono un pacchetto da mettere attorno a queste canzoni per mettersi una maschera davanti. Sì, è vero che nascono da sentimenti veri di rabbia verso l'industria eccetera eccetera eccetera, ma quelli lì sono le distrazioni rispetto ai suoi sentimenti veri e onesti. E questo io vedo in Jesus. È un album veramente pazzesco, un album unico nel suo genere. Non credo che ci siano altri album simili a questo, se non album che copiano Jesus. Personalmente è uno dei miei album preferiti della discografia di Kanye. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire Radio.cfm 88 150 89 100, con il DAB Plus in Lombardia per poterlo sentire a qualità migliore, ad esempio in macchina, in streaming sul nostro sito www.radio.it, oltre che alle altre piattaforme tipo TuneIn e tutte le altre. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook sui profili Radio.Legnano. E se invece avete delle domande, consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. Io vi aspetto settimana prossima con una nuova puntata di Untitled, e adesso andremo ad ascoltare l'ultima canzone di Jesus, ovvero Bound 2.

0: Honey.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: In Libero nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio mondiale in America, doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile e ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente Sicuramente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati, giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 allo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa. Potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. Divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: uccidete pure me, ma l'idea che è me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

dentro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: 4 minuti.
1: I Libano nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali. Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania. Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi. Anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose. Non la voglio come fan, ha aggiunto. Non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il Capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre 2 persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulse. Semplicemente

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

La band raffinata degli Swing Out Sister si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swing Out Sister, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
0: Sono le 23 e 0 minuti.
2: I liberano nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale, delusione per Montella ai mondiali, Turchia eliminata, oggi in campo Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio, tra pochissimo dopo una pausa.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il Capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre 2 persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'Esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 20 22, Ecuador Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione con forte aumento delle temperature che favorisce spostamenti a breve e medio raggio, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Possibili rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove per lavori si transita su una riduzione della sede stradale tra Carate Brianza e Briosco. Questa sera alle 20:30 lo stadio Meazza ospita il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo l'evento nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa, potenziate per l'occasione le metro M1 ed M2 che resteranno attive fino a tarda notte. Chiuderà alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano, divieti di transito ad ampio raggio in tutta la zona di San Siro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music. Un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.